Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi, risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine, e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia, Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei 3 punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca, sul caso Garlasco, la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero 1 del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk. Riscontrati in oltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee.

0: ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione Medio Oriente. L'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Ormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Haaretz, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle 2 tracaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marquez ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Ormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una 20ina di casette mobili. Ci sono diversi feriti. Il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Poi, al termine della celebrazione, rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del Mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Ormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una 20ina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi
2: poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primoro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace, così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano in provincia di Napoli dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel terminal alla Bossa di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna 2 persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con un'ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto. A più tardi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa.
3: Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Pattimarina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata alla 118. Mondiali di judo: Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per loro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev è stato colpito il ponte nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Clermont-Tonnerre parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis: Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Le Maldive, i 5 sub italiani sono morti per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo, in chiusura, spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. Italia si consola con una doppia medaglia, Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione, ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda, Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Nei primi otto mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turche. Riscontrati in oltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moto e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi, quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marche ha solo i due punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. L'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre sette condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Arez, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi otto mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dai dati inviati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del Mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trakaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marc è a soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il Ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti. Il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Poi, al termine della celebrazione, rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del Mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari.
0: Buon compleanno, Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primoro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace, così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin fermi questa guerra senza senso e l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano in provincia di Napoli dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con 1 ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel terminal bus di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna 2 persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con 1 ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre il leader del mondiale, Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Pattimarina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta

0: chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto è avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata al 118. Mondiali di judo. Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per loro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Crans-Montana parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis. Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Le Maldive, i 5 subitaliani sono morti per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo, in chiusura spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia. Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 subitaliani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese. Manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid, decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia, Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro, ma avverte l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica, dalla Leopolda Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra, poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco, la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turche. Riscontrati in oltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajan nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc è a soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è meno 49. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Haaretz, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trakaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marquez è a soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turca fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti. Il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal cardinale Zuppi. Poi, al termine della celebrazione, rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita
2: visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane, lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori, e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo, primo oro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hamam Al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. È scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo.

0: applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ombrata veramente deliziosa, queste temperature che ci piacciono un sacco. Poi insomma siamo tornati da Sagre, Castagnate, mamma mia che meraviglia, dal mare, è giornata meravigliosa al mare ieri. Allora grazie a tutti, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua insieme sino alle 10. Sono Betty, vi accompagno appunto per queste tre ore, ci facciamo questa passeggiata. Già numerosi i vostri messaggi al 333 46 35 873.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.

0: questa bellissima manifestazione c'è anche il vincitore del concorso Zootecnica o la fiera bovina. E allora ragazzi, abbiamo Ugo, è lui il vincitore. Che meraviglia, bellissime queste fiere, no? Poi insomma ci sono i concorsi, bello bello, grazie, buon lunedì sera, un bacione grande grande. Vedo anche tra i tanti messaggi la nostra fedelissima Ari, e allora buongiorno, dice anch'io super weekend. Festa di leva, wellala, ah lì abbiamo festeggiato con Eleonora. Allora salutiamo anche Ele che arriva tra pochissimo, buongiorno a te naturalmente Ari, buongiorno a tutti, grazie anche al nostro amico, aspetta che qua mi perdo tra i messaggi, ah vedo anche Dario, allora buongiorno Betty, buon inizio settimana a tutti, un saluto a Christian che nonostante sia sempre in vacanza si lamenta che lavora troppo, e vedi lì, vedi lamentarsi, vedi andare in vacanza, sempre in vacanza, poi ci si lamenta del lavoro, ma com'è sta storia? Allora salutiamo Cristian, ovviamente un saluto speciale anche a Dario, presente anche lui, ci siamo quasi tutti e non serve nemmeno fare l'appello perché abbiamo anche Eleonora.
1: Buongiorno,
0: eccola qua.
1: A tutti.
0: Ciao,
1: quando
0: cara.
1: Avete un groppo in gola non cercate di ingoiarlo,
0: no,
1: state fermi, respirate,
0: okay.
1: Guardatevi intorno, guardate le cose belle, lasciate perdere il resto, guardate le cose belle e pian pianino quel groppo diventerà miele e tutto andrà meglio. Buon lunedì, buona settimana, Eleonora da Belforte.
0: La nostra Ele, la saggezza, quindi latte e miele, ci mettiamo, aggiungiamo anche un po' di latte che fa bene per i primi malanni di stagione. Grandissimo il suo messaggio, sempre meraviglioso, lei ci dà dei consigli strepitosi, e allora allontaniamo i gropponi che abbiamo in gola e affrontiamo questa settimana, questo lunedì mattina, con la musica di Radio City. Parleremo degli insegnanti, cari insegnanti, oggi vi festeggiamo perché è la giornata mondiale degli insegnanti che fanno un lavoro difficile, strepitoso, quindi applausi sempre per loro. Un ragazzo fortunato dal passato, dal 1992, c'è Jovanotti.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione va indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, del lunedì pomeriggio, quindi una nuova settimana che ci condurrà verso giornate anche di maltempo. Le giornate del 6 e del 7 di ottobre infatti vedranno un possibile peggioramento più incisivo che andrà a coprire tutti i settori di nord-ovest con l'arrivo delle prime piogge. Clima che risulterà ancora al momento mite, prima di una flessione appunto tra queste giornate. Dopo una pausa, anche le giornate dell'11 e 12 di ottobre saranno interessate da un nuovo peggioramento. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è lunedì 5 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, grazie alla luna positiva sarà più facile oggi ottenere qualche buon risultato. Siate determinati. Toro, nel lavoro continuate a godere dei favori di un buon Mercurio, pertanto se agirete tempestivamente avrete interessanti possibilità. Gemelli, la luna positiva porterà novità nel lavoro e nel contempo renderà piacevole il dialogo amoroso. Cancro, approfittatene senza perder tempo. Oggi tante opportunità per migliorare la vostra situazione professionale. Leone, tanta serenità nella vita familiare. Vergine, continua per voi un periodo fortunato nella professione e molto presto anche l'amore saprà donarvi momenti intensi e appaganti. Tutto bene. Bilancia, Luna, Giove e Venere sono in linea con il vostro segno, tuttavia dovete sempre prestare molta attenzione alle decisioni, specialmente quelle che riguardano il lavoro, poiché Mercurio vi è ostile e potrebbe rendervi confusi. Scorpione, nonostante la dissonanza della Luna, saprete sistemare i vostri affari in modo conveniente, così da poter programmare il resto del giorno in tranquillità. Sagittario, la giornata porterà soddisfazioni professionali e vi consentirà di sentirvi appagati anche nei rapporti affettivi. Cancro, le nuove imprese abbisognano di più tempo e riflessione. Acquario, se la vita affettiva non vi soddisfa, potete consolarvi con alcune nuove soddisfazioni professionali, favorite da Urano amico. Pesci, sentitevi sereni e guardate al futuro con rinnovata fiducia. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: viaggiato con un cielo rosso, rosso, rosso questa mattina. Oh, ma questa, cioè, ci stanno regalando veramente lo spettacolo della natura. Giornate meravigliose, delle albe belle, belle, belle. E quindi porta bene o porta male il rosso di mattina? No, rosso di sera? Com'è? No, vabbè, adesso non andiamo sui detti perché non ne usciamo, Intanto ABC, Aloe Black dal 2013, questa era Wake Me Up. Allora, c'è chi sta aspettando la mia voce per svegliarsi, addirittura ho questo potere? Cioè, ma sei sicuro, Marco? Ma non lo so, guarda, non lo so. Comunque io apprezzo tantissimo, grazie, sei sempre tanto tanto gentile, quindi ora ti puoi svegliare. Ok, siamo qua in diretta, quindi in diretta via etere, in diretta nel vento, direi. Allora, grazie ancora Marco, buonissima giornata, buon inizio settimana a tutti voi. Poi c'è Patrizia che dice: ah, grazie perché ci tieni compagnia, ci dai il buongiorno, ci dai la sveglia. E certo, mi pagano per questo, guarda. Ciao Patti, un bacione grande. Lei è un'insegnante, abbiamo già detto, no? Oggi celebriamo la giornata mondiale degli insegnanti, poi mamma mia, in Italia i prof sono veramente tantissimi. Leggevo, aspetta, ho perso la notizia, circa 850.000, quindi ragazzi, prevalentemente donne, e allora importante, un lavoro importante, difficilissimo, quindi veramente un abbraccio a tutti gli insegnanti, maestri, insomma veramente grande lavoro per voi naturalmente, e grazie per esserci sempre. Saluti, ringrazio e mando un bacio anche a Fabio, presente anche lui. Poi ci sono Angela e Claudio, vedi, buongiorno Betty, siamo Angela e Claudio, buona giornata e buon inizio settimana dai fedelissimi, un abbraccio forte forte, baci baci. Rosso di mattina, brutto tempo si avvicina. Ah, vedi, cioè, io volevo andare oltre, ci hanno pensato loro. Ah, è vero, il detto è quello. Ah, quindi si avvicina il brutto tempo. Cosa ha detto la previsione? Il meteo mi hanno parlato di brutto tempo. Ero distratta, ero dall'altra parte. Va bene. Serenamente, c'è Giulia Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: mesi, ieri veramente feste ovunque direi,
1: Ciao, le ragazze delle 5:30 della Val Bolbera si sono spostate alle 13:30 della domenica pomeriggio, però bellissima camminata nella nostra fantastica valle, ragazzi. Che bello, bellissimo. Poi la mangiata è calda arrosti, tra queste foto bellissime loro c'è anche un intruso, il loro accompagnatore. Salutiamo queste ragazze, anche lui che non ricordo il nome, però bella camminata, quindi hanno trascorso una domenica fantastica con questa camminata Valle Borbera, che posti meravigliosi. Complimenti a voi, adesso si inizia la settimana con Radio City. Grazie.
2: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
7: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem 2000.

0: Mila.it.
1: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

distratta. No, perché mi ha scritto, aspetta, chi è Andrea? Sei tu Andre? No, perché qua faccio una confusione già questa mattina. Allora, Andrea dice, buongiorno, ma io ho sentito l'oroscopo, ma c'è stato un po' di mischione. Betty, buongiorno, ma la Terry si è fumata il Capricorno, ma veramente? Che ha fatto? No, adesso sono stata in cuffia a sentire in preascolto. Sì, sì, ha mischiato il Cancro con il Capricorno, ha fatto un po' un minestrone, un miscuglio di segni, però era quello, cioè, hai capito? Era il Capricorno, però ha detto Cancro. Vabbè, ma ci sta, hai capito? Si è divertita la Terra ieri, ha fatto un po' di casino. Allora, adesso possiamo andare avanti, Andre, oppure un problema, perché poi ci teniamo all'oroscopo, hai capito? Aspettiamo quello, poi basta, spegnete alla radio, che fate? Allora, no, scherzo, grazie Andre, un bacione grande grande a te, stai tranquillo che sarà una giornata top, andrà tutto bene. Bene, fidati della zia, fidati, fidati di me, ok? Saluto e ringrazio anche Esther, buonissima giornata anche a te Esther, sempre un piacere. Un saluto anche ad Elena che dice sì sì, una camminata fantastica, poi hai capito, approfittiamo quando si fanno queste camminate, il nostro territorio offre cose buonissime, quindi si va di mangiare, di mangiate cose buone, no? Caldarroste, vabbè, ci fermiamo lì, ieri era la giornata delle caldarroste, un sacco di sagre, vero? Bello, bello così, grazie, un bacione Elena, buonissima giornata, dai che arriva, sei tu che apprezzi Achille Lauro? No, perché lo stiamo passando, eccolo qua. 7:54 qui su Radio City, proprio lui, il nostro Lauro, amatissimo Lauro, che ritroviamo qui su Radio City con La Città degli Angeli. Angeli.

La città degli angeli insieme ad Achille Lauro qui su Radio City, cioè quando passa Lauro, vum vum vum vum vum, una videata di cuori, lo amiamo, lo amiamo. Allora, c'è la mia vicina di casa, Daisy, ci sta il nome, no, non sbaglio questa volta, fidati. Desiree, mamma Daisy, in macchina con la sua piccolina, con una bambina bellissima, Benedetta, una bimba fantastica, veramente. Un bacione a voi, buona giornata, ciao bene, si va all'asilo? Ok, allora un bacione grande grande da zia Betty, va bene? Ciao Daisy, buon lavoro anche a te. Adesso Michael Jackson.

0: bentornati. Negli anni 80, era il 1987, sempre lì, andiamo a finire. Anni meravigliosi. Michael Jackson che chiude la nostra prima ora insieme ovviamente a tutti voi. Pronta la redazione, ascoltiamo insieme gli ultimi aggiornamenti, quindi anche le ultime notizie, le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne, dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Una quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed è tutto. A più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: queste brave belle fanciulle che sei qui su Radio City con Animal, che aprono la nostra seconda ora insieme a tutti voi, ai vostri messaggi, tantissimi anche oggi, nonostante sia lunedì. Ma lunedì si ama o si odia? No, bella domanda questa, a me piace il lunedì. Intanto questa Radio City, ritroviamoci Eros Ramazzotti.
1: Ciao, sono Daniela di Acqui Terme, I love Radio City.

Insomma, quanto manca alla fine dell'anno? Abbiamo iniziamo con il countdown. No, non voglio mettervi ansia. No, 87 giorni, 16 ore, 47 minuti e 48, 47, 46 secondi. Allora, mamma, 87 giorni alla fine di questo 2026. Ma veramente, mamma, ragazzi, incredibile. Allora, muscolo e divise da pompiere, soprattutto tanti cucciolotti. Allora, è tornato, quindi toglierà questo attesissimo, no? L'Australian Firefighters, questo calendario strepitoso, celebre, famosissimo, che poi da oltre 30 anni mette insieme vigili del fuoco, australiani, animali e poi tanta solidarietà, che è la cosa più importante. Prossima edizione, quindi 2027, la numero 34, e propone 5 differenti versioni, cioè cani, gatti, cavalli, altri animali, no? Molti dei quali provenienti anche da realtà impegnate nel recupero e nell'adozione. Dietro questi scatti, poi, che ogni anno fanno rapidamente il giro del web e vanno a ruba, c'è però una finalità benefica, perché dal 1993 questo progetto dichiara di aver donato complessivamente, pensate un po', 3,5 milioni di dollari a iniziative proprio a favore di persone e animali in difficoltà. Quindi quest'anno il calendario punta a una diffusione internazionale ancora maggiore, con iniziative che coinvolgeranno l'Australia, Stati Uniti, Europa e Asia. Quindi tra le realtà sostenute ci sono associazioni per il recupero degli animali, come vi dicevo, programmi anche dedicati ai vigili del fuoco, volontari e progetti legati anche alla conseguenza purtroppo della calamità naturale, sempre di più. Mentre come il backstage di questi scatti con gatti e altri cuccioli ha già iniziato a circolare, beh, insomma, sono carini, carini, dai, mi fermo, carini, mamma mia, ragazzi, dei pezzi di ragazzi strepitosi. Unire l'immagine dei pompieri australiani, poi hanno il loro fascino, no? Sappiamo, alla tenerezza degli animali, trasforma quindi ogni fotografia, se vogliamo, in uno strumento per raccogliere fondi, perché loro lo fanno per quello, vedi, cioè del bene, fanno bene a tutto, no? A queste aziende, a queste società, questi, beh, sicuramente solidarietà, perché ci sono molte, molte importanti iniziative, poi fanno bene anche a noi, no? Nel guardare questo calendario, che magari si può anche acquistare. Ritroviamo la musica dei Coldplay, questa è A Sky Full of Stars.

0: tantissimo. Allora, arriviamo in ritardo. Io colgo l'occasione per fare gli auguri di buon onomastico in ritardo, a tutti Francesco e le Francesca in ascolto, sintonizzati su Radio City. Intanto adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Subito sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Genova. Sempre sulla 7, incidente viene segnalato presso l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione Milano, ci sono rallentamenti. Traffico intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Voltri e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. E un veicolo fermo in avaria segnalato sulla 12 Genova Rosignano presso lo svincolo di Genova Est. Concludiamo con la A26 Genova Gravellona-Toce, dove segnaliamo un veicolo fermo o in avaria tra allacciamento A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Masone in direzione Gravellona-Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

messaggio importante, andiamo in Liguria, a Genova, perché è arrivato questo messaggio. Buongiorno Betty, allora sono Loredana, fai gli auguri di buon compleanno a mia sorella Graziella con tanto tanto affetto, ci sta ascoltando. Eilala, andiamo direttamente a Genova. Graziella, oggi è il suo compleanno, allora auguri speciali anche da parte mia, una donna meravigliosa, due sorelle bellissime, strepitose, allora auguri speciali anche da tutti noi di Radio City, ma soprattutto dalla tua sorellina, da Loredana. Allora auguri, buon compleanno per te, questa di Adela.

Graziella che ci ascolta direttamente da Genova, quindi ci siamo trasferiti in Liguria questa mattina, è sempre un piacere, auguri e buon compleanno. Lei che poi la sorellina invece Loredana, ci stiamo avvicinando perché lei quest'anno mi fa il botto, e che botto! Allora un brindisi, cin cin, tanti tanti auguri, grazie anche a Mariuccia che vedo con piacere tra i tanti messaggi, molti ringrazio perché mi ha mandato un amaro fatto con le sue manine, il ficoncello, ragazzi, una bontà, mamma mia raga, ma dovresti venderle ste cose, Mariuccia, hai capito? Oh no, sei gelosa, beh, mani di fata, lei sa fare tutto, anche i liquori, grandissima, grazie davvero. Io sono sempre in debito con te, lo sai, eh? Ok, un bacione grande. Saluto anche Pino, Giorgetta che mi manda foto bellissime, cielo a pecorelle e quindi acqua catinelle, mi sa, eh? Se il detto rispetta tutto dovrebbe essere così, nonostante un cielo rosso questa mattina, però non porta bene, mi hanno scritto che cielo rosso al mattino, niente da fare. Va bene, rispettiamo tutti questi detti, sarà così, non lo so. Intanto questa è Radio City, grazie per averci scelto, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, se vi va potete interagire con noi tramite WhatsApp, il 333 46 35 873. Maroon 5 con SZA.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 2865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

ascoltarlo e ascoltarlo qui anche su Radio City, no? E allora grazie a tutti, perché abbiamo parlato già questa mattina di un cielo rosso, però insomma non è una bella cosa, perché giustamente me lo ricordate anche voi, sì. Allora Irene dice: Betty, se non ricordo male, il detto è rosso di sera bel tempo si spera, certo, e rosso di mattina il maltempo si avvicina. È vero, i proverbi ci azzeccano sempre, vero Viedo? Che mi scrive: Betty, buongiorno, rosso di mattina brutto tempo si avvicina. Fidati che i proverbi ci azzeccano sempre. Ma dici, poi aggiungiamo anche la foto che mi ha mandato Giorgetta con questo cielo a pecorelle, quindi pioggia catinelle. Andiamo di proverbi questa mattina. Ma le previsioni danno un peggioramento del tempo. Ieri, vabbè, giornata estiva bellissima, con un sacco di fiere importanti, poi al mare, 30 estate praticamente. Allora è partita proprio la stagione anche del tartufo in Piemonte, mamma mia, quante fiere sono, quante sono?

22-23 fiere in giro per il nostro bellissimo, amatissimo Piemonte. E oltre 300.000 euro, cioè ragazzi, c'è tempo fino al 15 dicembre, quindi ci portiamo avanti. Vabbè, diciamo che se andiamo dalle parti di Alba, si è aperta, no, questa stagione, insomma, veramente destinata anche a un bando, perché poi bisogna preservare anche il tartufo, no, patrimonio del tartufo regionale, la nostra bellissima regione che ci regala veramente tante prelibatezze e quindi tantissimi. Il futuro del tartufo bianco, che comincia proprio dalla cura degli ambienti in cui cresce, quindi bisogna preservare, perché poi sappiamo quanto sia pregiato. E allora c'è questo bando e le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre, quindi insomma diciamo che inserisce forse nella stagione piemontese il tartufo, che poi da ottobre a dicembre comprende 22 fiere dedicate proprio al tartufo bianco in giro per questa regione meravigliosa, mamma mia, 2 internazionali, 11 nazionali e poi 9 regionali, quindi la regione sarà presente in tante manifestazioni. Leggevo che parteciperanno quindi fiere a San Sebastiano Corone, Monte Chiaro d'Asti, Vezza d'Alba, Rivalba, oltre poi alle numerosissime manifestazioni locali anche nella nostra provincia, ad Asti, bellissima anche Asti, Cuneo e Torino, veramente di tutto un po', insomma c'è da sbizzarrirsi, quindi da scegliere soltanto il paese per andare ad assaggiare queste meravigliose prelibatezze. Il tartufo a chi piace ovviamente, ma il bianco, anche il nero, ma sì dai, ci accontentiamo, non facciamo differenza. Grazie a tutti, questa è Radio City, Jason Derulo.

popcorn e salatini, attenzione perché c'è questa nuova ricetta, altro che tutte quelle cose che poi ci piacciono un sacco, le schifezze, ecco, quelle che poi adoriamo sempre di più. Sui social arriva questo ghiaccio speziato da mangiare come snack, quindi bisogna dimenticare tutte le patatine, i popcorn e quant'altro, perché l'ultimo snack diventato ormai virale ha come ingrediente principale qualcosa che normalmente poi finisce nel bicchiere, cioè il ghiaccio. Ma veramente, ma se prendo una botta va bene anche un sacchetto di patatine da mettere lì. Allora, diciamo che questa ricetta si chiama Masala Ice ed è stata condivisa in questi giorni. Diciamo che la preparazione è semplicissima, quanto insolita se vogliamo, perché una ciotola piena di cubetti di ghiaccio viene trasformata praticamente in uno snack piccante e aspro, un pochino aspro, aggiungendo poi peperoncino rosso in polvere, sale, peperoncini freschi, succo di limone. Allora, una combinazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli utenti. C'è che si è detto incuriosito e pronto anche a provarla. Avreste il coraggio voi di provarla? Certo, sempre. Allora, non è la prima volta che i social magari trasformano preparazioni improbabili in piccoli fenomeni gastronomici, no? Poi avranno una fine, non lo so, inizio e fine. Allora, questa volta però non servono fornelli, impasto e ingredienti come solitamente siamo abituati a vedere, ma invece bastano quindi una vaschetta del freezer, qualche spezia e una buona resistenza al freddo. Non lo so, adesso resta soltanto la domanda, ma il ghiaccio speziato sarà la prossima moda da provare almeno una volta? Non lo so, oppure è una di quelle ricette destinate a vivere soltanto sui social, quindi li assaggeranno proprio quelli che cioè, sono affezionati ai social, ma non lo so, magari poi è buona, Io vado sul sicuro, mi tengo le mie patatine, popcorn e salatini e vi lascio quella. Intanto la musica di Radio City.

0: Bella, bella, grazie, buona giornata. Moonlight Shadow insieme a Mike Alfred. Qui ci fermiamo perché diamo la linea alla redazione per ascoltare le ultime notizie, le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane, parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22,000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri strategici B-1 dalla base britannica di Fairford dopo l'incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo. Londra ha parlato di possibili responsabilità iraniane smentite da Teheran. Polemiche nel Regno Unito. Il Partito Verde approva una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo e sostiene la creazione di uno Stato palestinese. Israele vieta l'ingresso al leader dei Verdi, Zach Polanski. Infine, il Giappone entra nel periodo dell'anno più critico per gli attacchi degli orsi. Da aprile a luglio registrati oltre 17,000 avvistamenti, il 40% in più rispetto allo scorso anno. In chiusura lo sport con il calcio. Il CT del Portogallo Jorge Jesus apre al ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l'abbandono del ritiro della nazionale. In Formula 1 Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli. Agli europei di ciclismo Evenepoel batte Ciccone al photo finish. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
9: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Annalisa insieme a Madame, il titolo è proprio questo: amica, per tutte le amiche del cuore, le amichette del cuore. Allora saluto la mia amica, è sempre la numero uno, Loredana, un bacione grande grande con affetto davvero, e grazie per l'invito, ok? I Jamiroquai in arrivo, Little, questa alle 9:07.
1: Ciao, siamo Gianettore,
2: Ionegna,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

JK dei Jamiroquai con Little bella riascoltata insieme a voi dal 2001. Hai capito che c'è anche il nostro amicone Max Di Acqui? Stendiamo il tappeto rosso per lui. Ciao Max, buonissima giornata, che carino, grazie. Allora, buongiorno anche a Nadia che dice: Pietra Ligure stamattina così, un cielo un po' nuvoloso, ma ieri è estate piena. È vero, ero al mare ieri, una giornata meravigliosa, veramente estiva, cioè estate, 30-32 gradi, una cosa pazzesca. Oggi è così, abbiamo già parlato di proverbi questa mattina: cielo rosso, ma attenzione perché sappiamo, non va bene. No, il detto, i proverbi, no, rosso di sera, ok, bel tempo si spera, ma rosso di

Mattina il maltempo si avvicina, quindi insomma è così, bisogna rispettare, no? Perché poi i proverbi difficilmente sbagliano, c'è l'esperienza e la saggezza popolare. Adesso andiamo invece di questa notizia, hanno fatto questo sondaggio, no? Condotto su oltre 5.600 persone, qui si parla di americani e poi non lo so, giriamo anche a voi la domanda, il 52% dei ragazzi giovani ha dichiarato di provare solitudine vedendo una coppia baciarsi in pubblico. Voi come siete messi? Cioè, a voi dà fastidio oppure, cioè, chi se ne frega? Cioè, vabbè, adesso se sono due baci ci sta. I baci degli altri, come dire, vi danno fastidio oppure non è solo questione di pudore, no? Allora, il motivo, beh, per alcune persone vedere l'intimità degli altri può far emergere magari ciò che poi percepiscono come mancanza, no? Una cosa, mancanza forse della propria vita. Ecco, a me non bacia nessuno, vedi, sono un po' gelosa. No, o innescando il confronto, forse ci sta anche un po' di insicurezza, solitudine, non lo so, diciamo che c'è qualcuno, l'81% della generazione Z ha ammesso che se fosse coinvolto in prima persona non avrebbe problemi a baciare qualcuno in pubblico. Quindi diciamoci la verità, a voi danno fastidio i baci in pubblico oppure solo quelli degli altri? Vi lasciate andare magari a un bacetto così, anche magari quando si è in centro, che ne so, no? Magari capita, no? Una coccola così, una carezza, un bacio, vabbè ragazzi, adesso se non si esagera, altrimenti, oppure preferite no, in pubblico guai al mondo, non lo so, fatemi sapere. Qualcuno invece è contrariato da questa cosa, i baci in pubblico non si fa, no, per carità, mai e poi mai.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Lei praticamente fa la storia agli MTV Awards, quelli della scorsa settimana, è l'artista più premiata di sempre. Parliamo di chi, secondo voi? Indovinate un po'?

la nuova canzone della premiatissima, ricchissima e bellissima Taylor Swift, che tra l'altro in questo nuovo video di questo nuovo singolo, novità delle 9:30, stessa frangia, stesso sorretto, rossetto per lei anche Dakota Johnson, li avete viste? Praticamente gemelle, ecco, in questo amore è un po' tossico, no? Diciamo uno specchio, un uomo tossico, due donne unite dallo stesso destino, no? E dallo stesso simbolico potente beauty look, quindi queste due protagoniste in questo nuovo video della cantante Passion Zero, che è diventato già virale, tra l'altro l'abbiamo detto, lei è diventata proprio l'artista più premiata di sempre nella storia dello show, tra l'altro l'ultimo, no? Quello che appena si è concluso con 31 premi, gli MTV Video Music Awards, appunto lei insomma ha ricevuto, mamma mia, è stata l'artista più premiata, e vabbè, un bel momento. Parliamo invece del tubino nero che mi compie 100 anni, ma chi? Tutte noi donne abbiamo un tubino nero, no? Nel nostro armadio, da Coco Chanel a Audrey Hepburn, un secolo senza passare di moda, ha attraversato veramente 100 anni e proprio il 2 di, anzi no, il 1 ottobre, la data simbolica, proprio quella, il 1 ottobre del 1926, quando sulle pagine di Vogue America comparve questa meraviglioso abito, no? Il petit robe noir, creato proprio da Gabrielle Coco Chanel, un abito nero dalle linee essenziali che poi rompeva un po' quello, i classici codici dell'abbigliamento femminile dell'epoca. Che bello che il tubino nero, elegantissimo, va sempre bene, non può mancare nell'armadio. Allora Chanel lo trasformò in un colore elegante, moderno, utilizzabile anche in numerose occasioni, no? Diciamo che questo abito, insomma, è impossibile non pensare anche a Audrey Hepburn, che ha il celebre abito nero indossato proprio in colazione da Tiffany nel 61, un film da rivedere perché è sempre molto bello. Il Little Black Dress è stato reinterpretato poi in questi anni, però diciamo che praticamente da ogni generazione di stilisti, anche indossato da attrici, modelle e celebrità, tant'è che insomma anche Chanel ha scelto di celebrare il centenario per questa collezione 2026-2027. Matthew Blazy ha riportato proprio in passerella questo abito meraviglioso, appunto il classicissimo tubino nero. Sono cambiati i tessuti, lunghezze, silhouette, ma l'idea di fondo diciamo che è sopravvissuta, no? È intatta anche il cambiamento della moda, un abito semplice, nero e capace di adattarsi poi a tutte le epoche e diciamo a tutti i ricevimenti, perché è sempre molto elegante. 100 anni dopo, vedi, il tubino nero, no, niente da fare, non passa di moda e rimane così intatto come nel quel lontano 1926. Ben venga il tubino nero. Grazie a tutti per Radio City, questo è Damiano David con Nile Rodgers e Tyla.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno. I want it to be
4: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

capito, oggi siamo di riposo, si gira, si va zonzo. Ma c'è anche Roby. Allora saluto la coppia più bella del mondo, Roberto e Marinella. E allora grazie, grazie a voi, baci baci. Allora, Gold con Miles Smith qui su Radio City. Abbiamo parlato questa mattina anche di baci, no? Quelli degli altri che danno fastidio, non a tutti, però ai nostri ascoltatori no, apprezzano. Vabbè, l'importante è non esagerare. Se è un bacetto, Giorgetta dice, ma non danno fastidio. Ma infatti, no, perché abbiamo detto che hanno fatto questo sondaggio americano e molti, molti giovani hanno dichiarato di provare, insomma, un po' di imbarazzo, no? Vedendo una coppia baciarsi in pubblico, saranno tutti gelosi? Invidia? No, scherzo, scherzo. Invece vorrei fare, a proposito di complimenti e quant'altro, i giovani, no? A volte, spesso, sempre criticati. Invece andiamo, dove andiamo? Andiamo a Canistro, questo piccolo comune nell'Aquilano, dove un gruppo di ragazzi ha deciso, pensate un po', di riaprire lo storico bar della piazza, chiuso ormai da oltre 10 anni, no? Quando si parla di paesi a rischio spopolamento, no? Ci sono un sacco di strategie, cioè ti pagano, no? Per andare ad abitare in questo paese, in alcuni paesi è mancanza di servizi, quindi perché insomma fare, voglio dire, è brutta come immagine, no? Ecco, bisogna ripopolare e quindi tenere in vita anche i bar, i negozi dei paesi. Una festa per rilanciare questo borgo e provare anche a far rinascere soprattutto la comunità, perché ci sono dei giovani. E allora i giovani proprio di questo paese hanno rilevato questo storico bar e loro dicono: non vogliamo vedere il paese morire, che bravi. Ieri c'è stata l'inaugurazione, un sacco di persone. Cosa è successo? È una festa per rilanciare questo borgo, no? E provare anche a far rinascere la comunità, i giovani, a ripopolare i paesi che proprio si stanno spopolando purtroppo, no? Sono così belli i paesini. Ci siamo guardati in faccia tutti insieme e abbiamo deciso di fare qualcosa per non vedere il nostro paese morire. Così racconta, tra l'altro, un tenore di questo paese, Aleandro Mariani, è anche presidente di questa cooperativa, di questa comunità nata nel 2025. Negli anni il borgo ha perso il bar, la bottega, pure il forno, e loro dicono: non abbiamo neanche una sala pubblica comunale dove ci possiamo riunire, vedere magari tutti insieme, non ci aspettiamo di ricostruire un senso di comunità, ma almeno, ecco, un ritrovo, un augurio non solo per il futuro ma anche per il paese intero. Tra i progetti ci sono stati eventi, un servizio veramente di qualsiasi cosa, anche di un ristorante, e poi il ritorno del pane fresco ogni mattina. Che belli, bravissimi, veramente complimenti, applausi per loro, perché i giovani che ci credono e che vogliono sicuramente ripopolare il paese, non farli morire, ecco, perché poi è brutta, una brutta immagine, perché la restanza insomma passa anche dai gesti, no? E quindi dai profumi che rendono poi speciale ogni paese, perché tutti noi abbiamo dei ricordi speciali, no? Quando insomma si vive in paesi piccoli ma anche in cittadine, no? Ecco, io ho dei ricordi bellissimi. Complimenti davvero a questi ragazzi. Regaliamo a loro la prossima canzone, Kintsugi. Questa è la novità.

festeggiare il prossimo anno, 11 settembre se non sbaglio 2027, tutto questo è Campovolo, un grande concerto per festeggiare questi 30 anni di carriera meritatissimi, direi. Lei è veramente brava, poi questo pezzo mi piace un casino, ma no, non posso dire, ma perché? Sono i miei gusti, non interessa agli ascoltatori, e chi se ne frega, io l'ho detto. Kintsugi era la bravissima Elisa, mi piace un sacco, ripeto, oh, va

0: ereditato, nessun problema tesoro, l'importante è esserci, ok? Ciao Sandra, buona giornata, vi aspetto domani mattina tra le 7 e le 10, io sono Betty, se vi va appunto ci sentiamo domani, tra poco Paola, prima la redazione, come sempre a quest'ora anche gli ultimi aggiornamenti, buon lunedì a tutti con la nostra musica, Radio City, state con noi. Intanto le news, le 9:58, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina un morto e 6 feriti in un doppio attacco missilistico russo su Kharkiv. Colpita anche un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava. Circa 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Ieri visita a sorpresa Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina. In Brasile Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e parte favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato bolsonarista ottiene il 47,14% contro il 45,03% del presidente uscente, con circa 2,5 milioni di voti di vantaggio. Affluenza al 79%, il Partito Liberale sarà inoltre il primo gruppo al Senato. Crisi politica in Spagna. Dopo la bocciatura di 2 decreti sulla casa, cresce nel Partito Socialista la spinta verso elezioni anticipate. Intanto continuano le proteste contro il caro affitti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e scontri a Valencia con 5 arresti e 9 agenti feriti. Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio e chiedono la fine del circo mediatico intorno alla figlia. Per loro resta valida la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma assicurano che prenderanno atto di eventuali nuove conclusioni della giustizia. La coppia denuncia anche le insinuazioni circolate negli ultimi mesi, accusate di aver sporcato la memoria di Chiara. Voltiamo pagina, cambia il tempo sull'Italia dopo il caldo anomalo del weekend. Da domani, martedì 6 ottobre, arriva una perturbazione con piogge e rovesci, soprattutto al centro-nord e sulle isole. Un peggioramento più organizzato e atteso tra mercoledì e giovedì, seguito venerdì da aria più fredda e da un deciso calo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: successo la musica Peggy Goo con Oh Man, una bella giornata per adesso di sole, ma l'anticiclone molla o non molla? Vediamo, dai, intanto in settimana, forse tra mercoledì e giovedì, un pochino di pioggia, forse la vediamo. Ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, un po' di ginseng stamattina, con Paola fino alle 13.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo, I love you Radio City.

Lunedì 5 ottobre abbiamo riascoltato Ma stasera, beh, ci vuole un pochino di ginseng. Questo. Io propongo, vorrei proporre l'allungamento del weekend, perché si fanno un sacco di cose, poi arrivi a lunedì e avresti bisogno di un po' di riposo, è vero o no? Allora, intanto benvenuti, qualcuno mi stava aspettando, grazie Sara, un bacione, grazie mille, arriviamo noi e ci siete anche voi con i vostri messaggi. Questa canzone piace moltissimo a Jessica, così scrive Angie. Angelina, ci riferiamo a Peggy Gou, con la quale abbiamo iniziato oggi, bella, e Jessica ha ragione, assolutamente bello, bel successo, bella sempre. Allora, un bacio grande Angie, benvenuta. Carla c'è, eccola qua, buon lunedì, un abbraccio grande a te. Buongiorno Paoletta cara, buon inizio di settimana. Il messaggio di Sandra. Sandrina, nel weekend abbiamo anche festeggiato i nonni, super nonni, e quindi bella storia. Saluto anche Ambretta, benvenuti. Il nostro numero naturalmente 333 4635 873, anche Chris De Sarandi, questa Good Old Days.

0: Attenzione allora a Sandra Om. Ora un caffè d'orzo, dice, il caffè l'ho preso quando mi sono svegliata, se no poi divento elettrica. No, non vogliamo questo assolutamente. Allora buona colazione a voi. Intanto ci occupiamo di meteo, sentiamo un po' i dettagli per questa giornata di lunedì.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione va indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, del lunedì pomeriggio, quindi una nuova settimana che ci condurrà verso giornate anche di maltempo. Le giornate del 6 e del 7 di ottobre infatti vedranno un possibile peggioramento più incisivo che andrà a coprire tutti i settori di nord-ovest con l'arrivo delle prime piogge. Clima che risulterà ancora al momento mite, prima di una flessione appunto tra queste giornate. Dopo una pausa, anche le giornate dell'11 e 12 di ottobre saranno interessate da un nuovo peggioramento. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

E questo è Juice, il successo di Lizzo su Radio City. Buona mattina, ancora veramente un grande abbraccio, grazie a tutti voi. Allora, intanto saluto e ringrazio ancora Carla con i suoi cucciolotti, i suoi pelosetti assonnati, tanto per cambiare. Lei è insegnante di Pilates, e allora nella giornata mondiale degli insegnanti saluto subito una coppia di amiche, di compagne, di maestre. Buongiorno, ciao ragazze, buongiorno da me e Silvana, che scrive dalla Gioggi: mentre stiamo gustando un'ottima focaccia, brave, io no, eppure un dolcetto con caffè. Allora buona colazione, tra poco altri saluti, ciao ragazze, vi abbraccio naturalmente, buonissima giornata e lodi applausi sempre a tutti gli insegnanti, maestri, maestre, prof. Novità in arrivo, Sfera Ebbasta, questa è Lontano.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: legate alle generazioni.
1: La canzone è Lontano di Sfera Ebbasta nella nostra mattinata. Allora, il popolo di Radio City, la nostra community, grazie amici, ancora un grande abbraccio. Allora, abbiamo lasciato, come state intanto? Tutto bene? Vi ritrovo bene in questo lunedì mattina? Abbiamo lasciato alle spalle un weekend, beh, decisamente estivo, e le case incominciano a rinfrescarsi un pochino, ci vuole la maglietta, la felpina, però fuori sta bene, cioè un caldo sì estivo, anche se vogliamo un pochino esagerato, e comunque si sta benone un po' su tutto il nord Italia, mare, insomma, Genova, in Liguria. L'anticiclone che cede a quanto pare un pochino prossime ore, soprattutto tra mercoledì e giovedì, dai che forse vediamo, cioè nel senso che fa bene, non è che sia così piacevole, però un po' di pioggia non guasta, ok? Intanto, sempre tornando al weekend, ottobre, tempo di castagne, di castagnate, nel fine settimana abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi diversi appuntamenti, e poi non deve mancare che cosa? La castagna matta, ce l'avete sempre, sempre in borsa, in tasca, assolutamente, quella no, meglio non mangiarla, no, quella dell'ippocampo castano, quindi non commestibile assolutamente, però sono quelle cose alle quali vogliamo credere, e quindi protegge dal raffreddore, dai malanni di stagione, quindi la castagna matta sempre, sempre sempre, anche prossimi mesi. Con noi Jetty Ranks.

Stadium con noi con Runaway Train dal passato, 10.37, buona mattina. E vedi lì, non mettere la castagna matta. Carla, ti prego, quel pizzico di mal di gola che ti fa stare in ansia. No, speriamo di no. Comunque recupera immediatamente una castagna, altrimenti te la porto io. Ok, poi weekend di festeggiamenti, festa totale, qualcuno cantava. Ciao Ari, buongiorno, bello bello ritrovarsi sempre, lo dicevamo già sabato, con le compagne, con le amiche, insomma festa di leva, quindi tutto detto, quindi si fa fiesta alla grande, alla sera Leoni, e adesso e mo si lavora, dai. Allora facciamo un po' i complimenti a Novak Djokovic, l'eterno ragazzo, lui è eterno sportivamente parlando, proprio in un periodo in cui si attende così l'annuncio dell'addio al tennis, no? No, no. Eppure il campionissimo stupisce tutti e batte il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 al mondo, Alex Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner. Ti piace vincere facile, eh? E dal ritorno a intermittenza, diciamo così, di Carletto Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. Insomma, è così. A 39 anni, dicevamo, Nol Djokovic, appunto, no, è giovanissimo, però insomma, ma abbastanza vecchiotto, no, per lo sport, è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino. Ragazzi, complimenti, sono ancora qui, già, come dice Vasco anche, no? Sono ancora qui che sudo e faccio faticare i più giovani, la sua soddisfazione dopo il match, quindi applausi sempre per un grandissimo Djokovic. Con noi adesso Saif, parlare d'amore.

0: stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: amici e amiche che ballano, danceteria del resto, danceteria, everybody get up and dance con Madonna. Buona mattina, allora saluto Colli, buongiorno, saluto l'amici 007, anche Paola, buon lavoro, buonissima giornata. Poi c'è il nostro amico Fabio, Fabio può mancare? No, certo che no, allora ancora in trasferta, il nostro inviato per così dire, che dice che due castagne matte, insomma, buon intenditor, poche parole, ci capiamo, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sono sempre ici, siamo sempre qua, comunque vu la lumière, no? Vediamo la luce in fondo al tunnel, a quanto pare. Dai, stamattina mi insegni un po' come funziona questa macchina, poi io stasera tardi, domani mattina faccio Claudio Baglioni.
0: Che?
1: E Baglioni torna in Italia.
0: Che se ne va, ok.
1: Comunque dai, un bacio grande, un saluto a tutta la bellissima community, un buon inizio di settimana. Dalla France.
0: Ciao, dalla France, viva la France, ciao Fabio, allora buon lavoro, dai, ultimi colpi, ultimi lavoretti e poi via, si torna in Italia. Con noi c'è Mahmood, questa Ratatà.

0: 10 e lode, direi. 1985, una canzone storica, un album bellissimo. Gli Aha, abbiamo ritrovato questa band norvegese con Take On Me. Adesso collegamento con Mentana, pochi secondi alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele, e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
15: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. Quattro giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
16: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A proposito, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Genova, come ad esempio il nostro amico Claudio che spesso ci scrive in DAB, quindi Genova, Savona, La Spezia, poi anche Piemonte, Lombardia. Ciao amici, grazie. Intanto guardavo, leggevo, ma mamma mia quanto costa sciare. No, sappiamo, lo sappiamo che è uno sport decisamente costoso, ma gli aumenti insomma un po' esagerati, del resto aumenta tutto, figuriamoci un po'. Ne parleremo intanto con noi grandissima Amy Winehouse, questa è la sua Rehab.
1: Ciao, sono Erika Di Molare. I love Radio City.

appuntamento di Amy Winehouse con noi, con Rehab, l'abbiamo riascoltata sempre volentieri, sempre con piacere. Allora, stavo leggendo che i costi dello sci in Italia sono aumentati di circa il 38% in 4 anni. Accidenti, è tantissimo, veramente. Sappiamo bene che lo sci è uno sport, è sempre stato uno sport caro, però insomma adesso forse esageriamo un po'. Allora, sta quasi per aprire la stagione, sperando in bene, no? Ovviamente, perché come sappiamo questa estate lo sci estivo dal plateau alla Marmolada, insomma parecchie piste chiuse perché si squaglia tutto praticamente, quindi non era possibile sciare, quindi speriamo effettivamente che sia una buona stagione. Comunque, in modo particolare Dolomiti Super Ski tocca prezzi record, sciare con sarà 89 euro al giorno, un po' tantino forse. Allora, vedete un po' che ne dite. Lo ski pass per 6 giorni per un adulto in alta stagione quest'inverno

453 euro, mentre lo ski pass stagionale in prevendita a 990 euro, un affarone, ragazzi, quindi sono prezzi, insomma, cifre notevoli, decisamente. Una giornata dunque sugli sci nel periodo di alta stagione, ad esempio Natale, Capodanno nel comprensorio, spettacolare, no? Di Dolomiti Super Ski costerà 89 euro. Detto questo, costo record dello ski pass, sappiamo, perché il contesto, il paesaggio è bellissimo, puoi andare dove vuoi, appunto sul più grande carosello alpino che coinvolge Alto Adige, Trentino e Bellunese. Quindi un po' tutto fa l'inflazione, l'energia, le materie prime, dicono, servizi, manutenzione e nuovi impianti aperti, insomma tutto fa, fatto sta che i prezzi sono lievitati, effettivamente è carissimo, insomma, specialmente su Dolomiti Super Ski. E quindi se andate, sfruttate, non vi fermate neanche a mangiare, sciate tutto il giorno, perché dovete sfruttare questo ski pass che è veramente un po' salatino. Sabrina Carpenter.

Emma insieme a Fabri Fibra con noi su Radio City, questa è Antidroga. Allora, a proposito dei prezzi, dei costi dello sci, Carla dice ma sono matti matti, effettivamente insomma prezzi pazzeschi. Abbiamo citato in modo particolare il meraviglioso, peraltro, meraviglioso comprensorio Dolomiti Super Ski, però insomma sono prezzi veramente folli. Vuol dire che se andremo in montagna andremo a fare una bella passeggiata sulla neve lasciando un attimo da parte gli sci, cazzarola, tantissimo. Allora, amici, maestre e prof, allora oggi 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, con la giornata mondiale, evento istituito dall'UNESCO nel 1994, ogni anno si vuole ribadire il ruolo centrale, importantissimo, dei docenti, mettendo in rilievo la loro importanza appunto nel percorso di formazione, educazione e guida nelle nuove generazioni. Quindi dopo la famiglia, insieme alla famiglia direi, c'è o dovrebbe esserci la scuola, no? E teacher, il coro dei Pink Floyd. Allora, una professione difficile, decisamente difficile, ma importantissima. Ci sono insegnanti, poi ognuno di noi li ha, no? Che lasciano il segno, quelle maestre, quei prof che ci sono rimasti nel cuore, assolutamente li abbiamo noi, li hanno i nostri figli. Quindi, che poi, amici, Silvana, anche se un insegnante è in pensione, è sempre, resta sempre la maestra, resta sempre l'insegnante. E allora applausi per voi, un grande abbraccio in questa giornata mondiale. 11:22 su Radio City con Paola, finale 13, anche Edwin Collins.

0: Love Radio City.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
6: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Lui è Chris Kebb con la sua Liar Liar dal passato. Grazie amici, fa sempre piacere ricevere messaggi con apprezzamenti per la musica che trasmettiamo. Grazie, un abbraccio a voi, siete su Radio City e adesso musica nuova in arrivo. Vero, la nostra chiacchierata questa mattina, beh, è vero, ne stiamo parlando, fa freschino. Le case che si stanno

La canzone nuova di Giorgia su Radio City. Tra poco vi racconto poi una bella storia di un prof che ha avuto un'ideona, un'iniziativa bella bella un po' lontano in America, poi ne parliamo. Adesso la compilation 3 successi non stop e si parte con Superstar, c'è Darin.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion, trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

detto me, la canzone di Fulminacci su Radio City. Saluto Max, buongiorno, tornato dal mare. Sì, era ora, adesso controlla l'agenda per vedere gli impegni, poi magari ci si vede, ok? No, fai pure, certo, beh, pieno di impegni. Allora, un bel aperitivo, dai, un bel caffettino insieme in compagnia, non si dice mai di no, anzi, è un piacere. Allora, chiamiamo a raccolta tutti i nostri amici. Allora, volevo dire, e vi ho anticipato prima, un professore, una bella iniziativa non sempre attuabile, in questo caso andiamo in America. Il professore che ha creato il bike bus, insomma, però ha fatto notizia, è una rivoluzione sostenibile che fa bene ai ragazzi, e decisamente, quindi al posto dello scuolabus arriva tutta la carovana. Adesso spieghiamo. Allora, musica, intanto la musica non deve mancare mai, ad alto volume, campanelli in festa, quindi tutti in bici, è una strada conquistata e resa pista ciclabile. Così un professore ha reso il tragitto verso le aule, verso la scuola, un movimento globale di salute, indipendenza e comunità. A guidare questo serpentone colorato di bici che solca i quartieri di Portland, siamo nell'Oregon in questo caso, però è, dicevamo, non sempre attuabile, però è una bella idea, in questo caso negli Stati Uniti. C'è Sam Balto, noto a tutti, ormai è diventato famoso a tutti semplicemente come Coach Balto, un insegnante di educazione fisica che ha trasformato un semplice tragitto casa-scuola in una vera e propria rivoluzione urbana e sociale, nota appunto, dicevo, come bike bus, quindi anziché il pulmino, no? Lo scuolabus, tutti in bici allegramente. Ma che bello, ma pensate un po', che bello passare di casa in casa e poi andare a scuola, no? Avrebbe preso ispirazione, fra l'altro, da una manifestazione a Barcellona in occasione della giornata della Terra 2022. Ma sentite qua, lungo il tragitto, perché fa su chiunque, no? Lungo il tragitto al bike bus si sono uniti anche volti noti dello spettacolo, della musica, come ad esempio Justin Timberlake e Benson Boone, voglio dire, cioè due da niente. Quindi si sono uniti a questa carovana allegra, tutti in bici, anche loro, insomma, strada facendo, hanno raccattato, hanno fatto su, insomma, anche Justin Timberlake e Benson Boone, bella storia, giorno memorabile sicuramente, magari andando a scuola.

corse, passo dopo passo, passettino, no, in bici, anzi, bella, vero, l'iniziativa di quel coach Balto, ormai diventato famoso con il suo bike bus, quindi anziché il pulmino, insomma, tutti in bici allegramente di casa in casa, che bello, per andare a scuola, lo so, musica e campanelli in festa, quindi, insomma, un altro approccio, no, la giornata. Non sempre si può, comunque bella iniziativa, sicuramente. Adesso dal passato arrivano gli Knack, questa è My Sharona.

0: ci ha shakerato. Era questa, vero? Nella colonna sonora di Stranger Things. Successone pezzone dal 1979 nello spazio City Story. The Neck con My Sharon, City Story. Dunque, adesso lasciamo la linea alla redazione per le ultime notizie. Sono le 12:04. Aspetta,
1: il
0: che forse
1: segnale orario è presentato da
0: Risata Cera, dai.
1: Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.

Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
3: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
2: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
3: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

scherzi, la solita, il solito detto che va sempre bene, no? Quello della signorina Silvani, ok? Allora, buongiorno amici, buon pranzo naturalmente. Io volevo parlarvi dei cagnoloni. Una nuova ricerca dice che i nostri cani elaborano le parole come fanno i neonati. Cani e bebè, praticamente una sorprendente abilità in comune, ma noi sappiamo bene come sono, no? Cani e pure i micioni, però beh, i cani chiaramente sappiamo quanto amore danno e quanta riconoscenza, affetto per i loro padroni brutti, i loro umani, quindi riconoscono le parole. E vabbè, fin qua potevamo anche saperlo, no? La scienza svela il loro trucco e la somiglianza con i piccoli umani in fase di sviluppo. Quindi, oltre ad essere attenti alle nostre emozioni, sembra che i cani abbiano imparato anche dei trucchi, tra virgolette, per capire meglio ciò che diciamo loro. Quindi, tra le tante abilità che hanno, no? Anche i cani presentano lo stesso fenomeno riscontrato negli umani, elaborano il parlato privilegiando le consonanti. Ecco, questa volendo è un tassello in più che possiamo aggiungere, le consonanti, che diventano così una sorta di segnaposto, dicono gli esperti, per capire dove termina una parola e dove inizia un'altra. Insomma, capiscono tutto, ma è come, lo sappiamo molto bene. Buona giornata ancora, viva sempre i nostri animaletti. 12:22 su Radio City, continuiamo con una delle nostre novitacce, Ultimo, la sua canzone Tutto.

Buon pranzo, 12:29 in questo istante. Allora, beh, lo sappiamo tutti, ovviamente, i nostri cucciolotti, i cani in modo particolare, capiscono al volo, oltre che le emozioni, anche le parole. Arrivano diversi esempi, grazie a tutti per i messaggi. Intanto continuiamo così, con noi c'è lui, Bruno Mars, lo aspettiamo con la sua Oh My Soul.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Radio City, Sophie and the Giants con The Way of the Night. E si sa, tecnologia, gioie e dolori, no? Grazie amici, saluto anche Lori, benvenuto, ciao Alfredo, saluto Luci, buona giornata ancora, siamo vicini ormai alle 13, anche Annalisa e Madame. Questa è l'ultima canzone, Amica.

Chamber, ancora buon pranzo e buon appetito. E Carla, saluto anche Laura. Lauretta, ciao tesoro, buonissima giornata, baci baci, grazie anche a te naturalmente, viva sempre assolutamente la signorina Silvani, siamo d'accordo. Buona giornata a tutti, David Guetta e Sia, questa è Flames.

0: E allora, concludendo, diciamo meno male che c'è la musica e anche i Pet Shop Boys. Siamo tornati con le emozioni, con i ricordi, naturalmente a metà, esattamente a metà degli anni Ottanta. Western Girls, qua ci salutiamo, grazie amici, un abbraccio, buonissima giornata, buon lunedì a tutti voi, ci risentiamo domani mattina, come sempre vi aspetto a partire dalle 10. Ringrazio Renzo che arriva tra pochissimo, tra poco sarà con voi, intanto sono le 13 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle elezioni anticipate in Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di consultazioni nel Partito Socialista e nell'esecutivo e dopo le proteste seguite alla bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. La legislatura sarebbe scaduta nel luglio 2027. L'Estonia rafforza intanto la presenza militare al confine con la Russia. Secondo il Financial Times, Tallinn sta spostando stabilmente le truppe verso la frontiera e acquistando armi in grado di colpire in profondità. I vertici estoni non ritengono imminente una guerra su vasta scala con la NATO, ma si preparano a possibili minacce future. In Brasile, Flavio Bolsonaro ha preceduto Lula al primo turno delle presidenziali con il 47,14% contro il 45,03%. Ballottaggio il 25 ottobre. L'ex giudice Sergio Moro è stato invece eletto governatore del Paraná. In Italia, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre, respingendo una nuova richiesta di sospensione. Il ricorso in Cassazione sarà esaminato il 20 ottobre. Infine, l'economia. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%, mezzo punto in più su base annua. Secondo l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre la propensione al risparmio è scesa al 6,7%. Il deficit pubblico si è attestato al 2% del PIL. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

0: Aries Merton, No Roots, tornati indietro di un po' di anni, 2018. Ciao a tutti, buon lunedì pomeriggio, insieme a Renzo Lingua sino alle 16, in questo inizio settimana con i nostri grandi successi, ma anche le novità in rotazione. Il primo è nuovo assolutamente, dai, il singolo di Miley.
1: Ciao a tutti, I Love Radio City, da Lerma, ciao da Giorgino.

Gli Imagine Dragons, una delle canzoni che apre insomma il nostro appuntamento, progetti proprio per loro. Loro si stanno concentrando più sui live e le nuove, come dire, scenografie da creare durante i loro concerti, che sono spettacolari. Oggi abbiamo ritrovato con questa bella canzone. Tra poco novità, ma prima un successo dell'estate.

0: sessi. I love Radio City.
1: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
2: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
3: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
1: Domani chiamo.
2: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
3: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

Ed Sheeran, l'abbiamo ritrovato dai 13:25. Buon appetito se state pranzando. Vi regalo la compilation, ma prima c'è il singolo di Adela.

City della 13:28, intanto vi regalo tre successi senza interruzione. Il primo è italiano, torniamo indietro di un po' di anni. Giovanotti con questo successo del 2011. City.

0: A chiudere la City Compilation c'era Shaggy con Angel. Prossima compilation un po' più tardi troveremo altri tre successi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Dance the Night, Dua Lipa, che abbiamo ritrovato in questo lunedì pomeriggio, un quarto d'ora circa alle due. Tra poco ritroveremo anche ovviamente l'appuntamento con Radio City Story. Ne approfittiamo un po' per salutare anche, insomma, gli amici che ci hanno appena raggiunto al 333-4635-873. Ciao anche ad Antonio, poi leggeremo nel corso del pomeriggio. Torniamo alla musica, quella firmata da Peggy Goh.

Alex Warren, l'abbiamo ritrovato con questa canzone 13:52. Invece colui che ritroveremo, insomma, artista italiano molto importante, ci ha regalato anche un progetto che mi piace. Il singolo è Paparazzi, molti l'avranno già riconosciuto, sto parlando di Cremonini, che rivedremo il 9 e il 10 a Torino per un live, e poi più avanti invece sarà il 15 di dicembre ad Assago, per ovviamente gli amici che abitano in Lombardia. Oggi appunto lo ritroviamo con il nuovo singolo Paparazzi. Come

0: Miss You, i Rolling Stones, tornati nel 1978. C'è l'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura al Nobel per la medicina 2026 che è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le ricerche che hanno posto le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e luce per studiare il comportamento delle cellule. L'annuncio apre la settimana dei Nobel a Stoccolma. Elezioni anticipate in Spagna. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato il voto per il 29 novembre, anticipando la scadenza naturale della legislatura prevista per la prossima estate. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e speculazione immobiliare. In Yemen, le forze governative avrebbero preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab nell'ambito di una vasta operazione contro gli Houthi. Secondo Iran International, la coalizione a guida saudita avrebbe schierato 100 caccia a sostegno delle operazioni. La politica, legge elettorale, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia annunciate dal governo. Lo Stabilicum prevede tra l'altro il ritorno delle preferenze, premio di governabilità e voto fuori sede per i caregiver. Le opposizioni contestano soprattutto le nuove soglie per la raccolta delle firme. Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20:45 contro la Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto al pareggio con la Francia. Confermati solo Donnarumma e Bastoni. Ken, ancora infortunato, è tornato a casa. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: veramente le onde, il mare, forse perché hai sentito la Waves, ma soprattutto perché è stato un successo dell'estate 2014. Disco di Mr. Props con Waves per aprire un'altra ora insieme questo pomeriggio di lunedì. Riparliamo anche di Saif, visto che abbiamo parlato insomma di concerti, anche lui lo rivedremo entro la fine dell'anno, anzi esattamente il 21 di ottobre sarà a Milano per una live, 21 e 22 sarà all'Alcatraz e magari ci canterà anche questa, che dite?
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia, I love Radio City.

Ava Max, l'abbiamo ritrovata con Torn. Tra l'altro lei tornata anche sui social dopo anche un brutto periodo anche a livello personale, insomma è tornata insomma in qualche modo a parlare di sé attraverso i social con post anche che riguardano il futuro dei progetti artistici. Siamo uscita, ne ha parlato largamente anche sui social. Oggi l'abbiamo ritrovata con questa canzone del 2019. Tra poco invece novità, ma ne approfittiamo anche per tornare in Italia. Lo facciamo con American Cremont, con The Colors, ma c'è anche Serena Brancale. Yeah!

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

uno dei successi che mi piacciono un sacco. Beh, in realtà a me piacciono tutti dei Coldplay. Intanto ritroviamo un'altra novità italiana, c'è Sfera Ebbasta con Lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloce, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Successo del 2022, ciao anche ad Ari, c'è anche Sonia e Marco che ci hanno raggiunto al 333-4635-873. Molti ci raggiungono anche attraverso ovviamente i messaggi e non solo, coloro che stanno viaggiando in questo momento, come esempio Luca, ciao, più tardi daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Ritroviamo invece un successo attuale da un progetto molto bello di Madonna, questo è il suo nuovo singolo.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
5: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh, questa canzone che fa parte del album Solito Cinema di Julie e poi è arrivata anche come singolo, però fa parte di questo album, questa collaborazione appunto insieme a Bresh. 14:49 in questo momento, ci avviciniamo appunto alle 15, tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story, una bella canzone dal passato, ma intanto in War Republic. Run.

0: Metropolis 1983, ritrovati in Radio City Story. Abbiamo raggiunto le 14:59, c'è l'appuntamento con l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Così in aula a Milano Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini. Parole di plastica, il commento della famiglia Genini. I vincitori del premio Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Sono stati premiati per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Eulipo, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7-6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Lehecka e Bachelor per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
10: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Sombre, l'abbiamo ritrovato qui su Radio City 7 minuti dopo le 3. Questa bella canzone che accompagna anche il viaggio, sembra una canzone del viaggio. Allora, tra poco novità, intanto ritroviamo una canzone che probabilmente si ricorderà anche un film.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth con See You Again, con la sonora appunto di Fast and Furious. Ma a proposito, i fan saranno contenti perché l'ultimo capitolo, nuovo e ultimo capitolo, proprio in chiusura della saga, uscirà più avanti, si intitolerà Fast and Furious 11, cioè 11, Fast Forever, e uscirà il 17 marzo del 2028. Ma attenzione, non sarà finita, perché è prevista anche una serie TV live action prodotta appunto anche da Vin Diesel, che il lancio stimato sarà sempre entro il 2028, in concomitanza con l'uscita appunto del film. Quindi la saga dei film sarà finita, però ci sarà questa serie TV che continuerà, hai capito? Insomma, è una serie che continuerà, ovviamente, visto che la storia è veramente lunga, e vedremo nella serie TV quello che accadrà. Però prima attendiamo ovviamente il film, che ripeto uscirà il 17 marzo del 2028.
1: Ma quanto è

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
6: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.

tornati nel 2018 con la collaborazione tra i Maroon 5 e Cardi B. Vi regalo intanto la City Compilation che arriverà tra pochissimo. Prima un'altra delle nostre novità, c'è il singolo di Taylor Swift.

Il nuovo di Taylor Swift, appunto tra le nostre novità. Compilation, mettiamoci comodi, 3 successi senza interruzione. Il primo del 2022 ed è di Lewis Capaldi.

0: prendo, ti porto via. Vasco Rossi 2001, c'erano anche le Cat's Eye. In apertura, nella City Compilation, abbiamo ritrovato un disco di Luis Capaldi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
10: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
11: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
10: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
15: Ogni giorno, ogni ora, sono grandi successi.
16: Radio City. Quiero que estamos a rular y empezó el verano.

Il disco di Karol G da sola in questo caso, visto le tante collaborazioni che abbiamo in rotazione anche con Karol G, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato con un gruppo storico. Prima però c'è la musica italiana, il singolo di Ernia che ci racconta una storia. Dedica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

James Blunt. Dal passato invece ritroviamo questo successo firmato dal U2, 1987.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For. Era un titolone lunghissimo, però una canzone bellissima questa degli U2 del 1987 in Radio City Story. Chiude il nostro spazio, grazie a tutti, ci sentiamo domani a partire dalle ore 13 con voi, tra pochissimo Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Io sono Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la tutela intellettuale. La Premier ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni dell'AI e del deepfake. Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo, che contengono le norme sulle preferenze, e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 è previsto il voto finale. La cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. Dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca definiscono l'incidente estremamente grave. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: treat you better. Questo è Shawn Mendes, sono le 16.05. Questo invece è Paolo Zangani, sì, è leggermente diverso. Vabbè, ma sai, stia a guardare i particolari, soprattutto nell'estetica. Ciao da parte di Zanga, buon pomeriggio. Aspetta, che mi è colpo di tosse. Va bene, eccoci qui, pronti per un nuovo appuntamento che inizia in questo lunedì 5 di ottobre con Bruno Mars. Stiamo per riascoltare Oh My Soul. Staremo insieme sino alle 18. Dai,
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara. I love Radio City.

Like You Do, questa è Ellie Goulding, successo del 2015 legato naturalmente al film 50 sfumature di grigio, che tra l'altro io non ho mai visto, semplicemente perché all'inizio la trama del film non mi prendeva e poi è diventata quasi insomma una scommessa con me stesso, vediamo quando cederò, prima o poi cederò, non ho ancora ceduto, sono passati molti anni e non ho ancora visto il film, molti mi hanno detto bellissimo, altri invece non è che lo guardi a fare, insomma nel mezzo sono rimasto lì dov'ero, ancora con la curiosità, fino a un certo punto si intende, di vedere 50 sfumature di grigio. Va bene. La musica protagonista nelle nostre giornate, questa è l'ultima di Achille Lauro.

La città degli angeli, questo è Achille Lauro su Radio City. C'è anche Paolo Zangani, naturalmente. Tra pochissimo, a proposito di angeli, anche l'angelo del meteo, no, non so, butto lì, Sto parlando di Sofia Inglese di Trebi Meteo, che ci darà ragguagli su come sarà il tempo nelle prossime ore sulle nostre testoline, in particolar modo in Piemonte e Liguria, e con qualche sconfinamento in Lombardia, naturalmente. Nel frattempo c'è Seal, questo è Crazy.

0: quanto ci piace riascoltare questi grandi successi. 1990 con Seal, abbiamo ritrovato Crazy e ora parliamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile tra Piemonte e Liguria, con delle nuvole che potranno insistere specie sul Cuneese e sul Ponente Ligure, e la possibilità infatti di qualche piovasco. Domani sarà una giornata in prevalenza uggiosa e dal pomeriggio sarà possibile qualche nota instabile sui rilievi del Piemonte e sui settori interni della Liguria. Massime in calo di qualche grado con valori non oltre i 23-24 gradi. Ventilazione in prevalenza debole con Mar Ligure infatti poco mosso, localmente mosso solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Magnetic. Uno dei successi dell'estate che abbiamo lasciato alle nostre spalle, questo di The Bowser. Invece uno dei dischi che probabilmente sarà tra i protagonisti di questa stagione autunnale, anche quindi nei prossimi mesi ci accompagnerà un pochino più in là, fino a Natale forse, è questo di Giorgia. No.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini, questa è la canzone di una Giorgia ritrovata, molto standard, molto nei suoi canoni, insomma, voglio dire, no? Standard per lei, abituati alla bella voce di Giorgia, una canzone tradizionale, per così dire. Questa è Restyles, su Radio City ancora una volta c'è Golden.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi.
10: Radio City. Let's go.

10:44 nel cuore del nostro pomeriggio c'è Miley, Best Persuaders. Vedo che ci state scrivendo al nostro numerino 333-4635-873. Tra poco andrò a controllare, a leggere, a rispondere, naturalmente anche a prendere nota di quelli che sono i vostri suggerimenti, se ne avete. Ad esempio su come iniziare al meglio la settimana, ma siamo già a metà del lunedì, quindi ormai.

L'arte orientale giapponese di riparare i cocci con i fili d'oro e far diventare preziosa anche quella che potrebbe essere stata un'esperienza non positiva, almeno non del tutto. Elisa, che ha raccontato parte di sé, della sua vita, del suo rapporto ormai finito con l'ex

marito, e sono cose che succedono nella vita, ed è diventata Kintsugi. Ed è così che arriviamo anche all'appuntamento dedicato alla storia della musica. E che musica! 1979, pronti a ballare?

0: Boogie Wonderland. Questi sono gli Earth, Wind & Fire, successore del 1979. Spesso le canzoni degli Earth, Wind & Fire sono state utilizzate nei cartoni animati, no? In diversi film, in serie TV, cartoni animati, perché iconiche e sicuramente canzoni che ricordano molto il periodo, l'estetica disco degli anni 70, l'intramontabile disco degli anni 70. Siamo arrivati alle 16:58, è tempo di news su Radio City, poi ovviamente torneremo insieme per un'altra ora di grandi successi. 16:58, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte: la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazioni. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD. ATP di Pechino, colpo di scena. Daniil Medvedev viene squalificato in semifinale per aver colpito uno spettatore, anche se chiaramente in maniera accidentale, quando Djokovic stava comunque servendo per il match. La partita finisce 7-5-5-3 e Nole vola in finale contro Alex de Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Gerva dice I love Radio City.
1: Il Gerva fa bene, anche Lella, ciao. Ciao Lella, buon pomeriggio. A lei e a voi naturalmente, anche ad Alfredo, ma sì, salutiamo anche Alfredo, non se lo merita però lo salutiamo. Allora, la nostra seconda ora si apre così con Ugel che abbiamo sentito con Movie to the Sun e adesso andiamo dritti verso altri successi, altri lidi, a cominciare da quello che sta per arrivare, ovviamente.
2: Ciao, sono Giuditta D'Alerma, I love Radio City.

0: Ciao, sono Asdrubale da Castellazzo, un saluto a tutti.
1: Ciao, salutiamo tutti. Ciao Asdrubale. Nome non molto diffuso, devo dire. Era tanto che non sentivo un Asdrubale. Ce l'abbiamo presente. Ciao Castellazzo. A Castellazzo ci sono anche degli amici, devo dire. Come Massimo, che saluto caramente. Ciao, Massimo Tosi. Samurai J e Vito Salamanca.

Marco che vuol battere il suo record, oggi ce la farà sicuramente, anche perché sono 2 mesi che ce lo dici Marco, quindi oggi devi impegnarti a fondo per battere il record dei 5.000. E no, diciamolo veramente, perché ormai tutti i giorni ci sono qua e superiamo questi 5.000. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao al Maslé di Castellazzo, parlavamo di Castellazzo ed è arrivato anche lui, poi è diventato in tour, è diventato il Maslé in tour, il macellaio in tour. Saluti ancora una volta li mandiamo a, vediamo se riesco a trovare il nome perché non è sempre così facile, non si trova, Sonia, eccola qui, beh lei c'è, poi Gianna, ciao, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a Teresa, ecco, no, e ogni tanto non appare immediatamente il nome, però ci siamo arrivati. Ciao anche a Teresa, buon pomeriggio, e per finire un altro saluto lo mandiamo a Germano che ci augura buona settimana. Caro, grazie, e grazie per aver scelto come sempre Radio City.

0: Sessi.
1: I love Radio City.
2: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114, emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
3: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Camila Cabello. Questa è Radio City 17:19 con Paolo Zagnani, la radio dei grandi successi, sta per farvi sentire una novità. Prima però salutiamo due amici, i Bastiani cosiddetti, Massimo, Mirella, o Mirella e Massimo, meglio prima Mirella, so, bisogna essere galantuomini, bisogna essere cavalieri in questi casi, con un bel sorriso davanti a me con la foto che mi è arrivata poco fa, ovviamente al 333-4635-873. Ed ora, ultimo ma non ultimo, un signore che riempie gli stadi, 250.000 a vederlo, stiamo parlando proprio di lui, appunto, ultimo, e questo è tutto.

ultimo con la sua più recente canzone Tutto, che ha scritto proprio durante la nottata successiva al suo concerto romano, quello da 250.000 persone. Vabbè, è stata una notte intensa per lui, indubbiamente. Con

0: Tonight Eagle Eye Cherry. Prima Peggy Gou in apertura Sienna Spyro. Tutto questo all'interno del nostro appuntamento con la City Compilation, con i nostri successi che arrivano senza interruzione. Bruna, ciao, Bruna di Alessandria, che mi scrive e dice: hai fatto il cambio degli armadi? No. No, nel senso che io ho un angelo che lo fa per me, no? La mogliettina che si preoccupa giustamente di fare il cambio degli armadi. Anche perché io sarei piuttosto spartano, no, in queste cose. Invece giustamente ci vuole precisione, tutte le cose a posto, tutte le cose come vanno messe. Però sì, effettivamente il cambio degli armadi è stato al centro dell'attenzione di molti italiani nello scorso weekend.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese.

Me, questi sono gli Oasis. Vi capita mai di ascoltare una canzone e sorridere? A me capita ad esempio ascoltando questa. Nonostante il fatto che parli di errori, di dubbi, di difficoltà, però suggerisce anche che non tutto è perduto, va detto. Questa non è una canzone, per così dire, allegra, neanche triste, un po' malinconica, che nonostante questo mi fa sempre sorridere. Sarà perché alla musica noi leghiamo dei ricordi, delle situazioni, delle combinazioni particolari, e devo dire è sempre un piacere, almeno per me, spero anche per voi, ritrovare gli Oasis. Era Stand By Me su Radio City, c'è anche Miles Smith.

Nice to meet you. Abbiamo ritrovato Mike Smith su Radio City. Ora diamo uno sguardo alla situazione di traffico molto velocemente, perché poi alle 18:15 ci sarà l'appuntamento ufficiale, però c'è una segnalazione che riguarda la 55, la tangenziale nord di Torino, per cui amici, se siete in auto, vi state spostando e ci state ascoltando ad esempio in DAB Plus, raggiungiamo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, quindi per chi è in quel tratto di strada e sta viaggiando verso Torino Bardonecchia, c'è un incidente che è stato segnalato pochi minuti fa, le cause sono imprecisate, e questo all'uscita di Venaria Stadio, direzione appunto dell'allacciamento A32 Torino Bardonecchia. Pertanto avvisati se state andando in quella direzione, potrebbe esserci ovviamente anche coda e ritardi. Speriamo che non sia niente di grave.

Ai Bones con Imagine Dragons su Radio City, vicini ormai ai saluti finali. Abbiamo ancora un pochino di musica da sentire, due canzoni per essere proprio precisi. Questa è quella che ci porterà all'appuntamento con Radio City Storia. Ancora una volta ritroviamo Luciano Nazionale in Lega.

0: David Stewart, grande musica 1983, uno dei primi grandi successi degli Eurythmics, con cui Zanga vi saluta e vi ringrazia naturalmente. Ci risentiamo domani pomeriggio se vi va. Grazie a tutti per l'attenzione, tra pochissimo ci sarà Valeria e prima naturalmente anche le informazioni. Sono le 18 in questo istante, ciao, domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Apriamo con gli esteri. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Ora in Italia, con la politica, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. La cronaca, tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le scuse richieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente da Una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltelli dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Il tennis, a Tokyo, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Gilles Dečka ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open ATP 500 in corso a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. A Pechino, in finale Djokovic, dopo la squalifica di Medvedev, affronta De Minaur. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: ed Ed Sheeran con Bad Habits. Le 18 e 8 minuti, quasi finito questo lunedì interminabile. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, insieme fino alle 20 anche Madonna con Dancy Tyria.
1: Ciao, siamo Manuel e Alejandra da Gavi. We love Radio City.

con Density alle 18:12. Intanto buon inizio di settimana a tutti. Com'è andato il vostro lunedì? Bene oppure più un fiasco? 333-4635-873. Prima ora insieme parliamo delle nomination ai Grammy 2027, appunto per quanto riguarda l'annuncio, proprio le date delle nomination, che saranno il 16 di novembre. Invece l'evento poi ufficialmente andrà in onda a febbraio, in onda sulla ABC appunto. E quindi Grammy 2027, ci sono delle novità, tra l'altro l'introduzione dell'Asian Pop, quindi parliamo di K-Pop, ma i BTS sarebbero un po' contrariati, no? La nuova categoria dell'Accademia, quindi la Recording Academy, che ha confermato che ai Grammy debutterà questa nuova categoria, quindi Best Asian Pop Music Performance, con l'annuncio che è giunto veramente a poco tempo dal

0: parliamo un po' di musica durante questa nostra prima ora insieme. Nel frattempo, un grandissimo successo del 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Pastello Bianco qui su Radio City.
1: E se mai visto piangere

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4. Milano-Brescia, code a svincolo. Capriate in direzione Milano. Sulla 6, Torino-Savona, materiali dispersi ad allacciamento Savona-Zinola-Vado, allacciamento A10, Genova-Ventimiglia, in direzione Torino. Continuiamo sulla 7, Milano-Genova, code, traffico intenso a svincolo Genova-Bolzaneto, in direzione Genova. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti dopo svincolo Spotorno e prima di svincolo Orcofeglino, in direzione Ventimiglia. Sulla 21 Torino-Brescia, veicolo in fiamme a barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra svincolo Masone e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
7: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Naughty Boy con Sam Smith, era il 2013 con La La La. 18:34 minuti qui su Radio City, noi stiamo parlando di musica e anche i Grammy Awards per quanto riguarda l'anno 2027 e abbiamo detto che ci sarà questa nuova categoria, la Recording Academy avrebbe confermato la categoria Best Asian Pop Music Performance, quindi parliamo dell'Asian Pop e K-Pop, ma a quanto pare c'è chi è stato un po' contrariato, perché novità che si è scontrata con la presa di posizione dei BTS, che appunto hanno annunciato che non presenteranno alcuna candidatura ai Grammy, con appunto la band che è ritornata sulla scena dopo circa 4 anni dall'ultimo lavoro, anche perché lo sappiamo, stavano facendo la leva militare in Sud Corea, e hanno spiegato la decisione tramite anche una dichiarazione appunto con tutti e 5 i componenti, i membri, e hanno detto che appunto la musica possa essere ascoltata e apprezzata per il suo valore, no? Senza essere suddivisa in base appunto a confini geografici o barriere linguistiche, anche perché dicono il paradosso si fa più evidente considerando che Arirang, cioè loro l'ultimo album con cui sono ritornati sulla scena musicale, è cantato prevalentemente in inglese, no? Quindi non ha senso il tutto anche insomma andare all'interno del come categoria Music Best Asian Pop. Queste sono un po' le dichiarazioni appunto dei membri della band dei BTS. Cosa ne pensate anche voi? 333-4635-873. Nel frattempo l'ultimo lavoro di Julie con Bresh, questa è Serenamente, alle 18:36 minuti qui su Radio City.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Era Somber con My Body Isn't Ready alle 18:50 minuti, appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica. Ma Somber, che è stato proprio qui in Italia qualche mese fa, ha annunciato già a inizio di settembre che sarà in Italia per un tour, in realtà il suo tour europeo 2027, che arriverà anche nel nostro bel paese con un concerto che appunto promette di essere di altissimo livello. Sarà tra l'altro all'Ippodromo San Siro a Milano il 14 di luglio 2027. Quindi siamo curiosissimi. C'è anche Noemi con Bianca, era il 2025. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari. Sono tutti

0: 1981, Man at Work con Who Can It Be Now. Questo giro l'abbiamo detto giusto, provate a dirlo veloce. Vorrei sapere se anche a voi capita, no, di impappinarvi ogni tanto, provare anche soltanto con questo titolo, che un po' uno scioglilingua potrebbe esserlo, o poi forse soltanto per me. Tra pochissimo l'informazione, abbiamo raggiunto intanto le 19:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In queste giornate colpisce molto che in buona parte delle nazioni si avvicinino o si stiano svolgendo elezioni che vedono sempre contrapposizioni forti, senza mediazioni, tra destra e sinistra, con una tendenza alla prevalenza della destra, come è successo ieri sera, questa notte italiana, in Brasile, con la vittoria al primo turno alle presidenziali del figlio di Bolsonaro, Flavio, contro Lula. E colpisce anche vedere che la Spagna, con il primo ministro socialista Pedro Sanchez, va verso le elezioni anticipate a fine novembre, con i sondaggi che non lasciano scampo al governo di Sanchez, proprio perché la destra lì è maggioritaria. Lo era anche in pratica virtualmente nel Parlamento che si sta sciogliendo, ma Sanchez ha governato pur senza una maggioranza parlamentare. E tutto questo si riverbera anche sulle prossime elezioni, come sappiamo. C'è una spinta da una parte e dall'altra che nasconde ogni possibilità di interlocuzione con un centro che appunto dialoghi con una o con l'altra delle parti, temperandole. È un mondo che cambia, è un mondo politico che cambia, ma i rischi sono tanti, perché come si vede la contrapposizione senza nessuna concessione al dialogo non porta vantaggi, né a una parte né all'altra, e anzi lima ogni possibilità di comprensione di quelle che sono le tesi altrui.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 1510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ramik con Fabulous, dal 2026 uno dei suoi ultimi lavori, ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, ancora per quest'ora fino alle 20 a chiacchierare. Cazzai ora con Animal.
2: Ciao, sono Sara da Aquiterme, I love Radio City.

Olivia Rodrigo, era Stupid Song, le 19:15 qui su Radio City. Tra l'altro Olivia Rodrigo che ha anche annunciato il suo nuovo tour che partirà proprio nel 2027 con The Unrevealed Tour. Ci saranno anche due date previste per l'Italia, in particolare il 27 e poi il 28 di aprile, ma non solo, anche perché tour che include un nuovo album in arrivo. Ci sono i Liftiba ora qui su Radio City con Il mio corpo che cambia, il mio stomaco, anche perché penso che di avere un buco allo stomaco che si sta allargando sempre di più andando verso l'orario di cena, anche perché qualcuno in realtà starà lì spadellando.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile tra Piemonte e Liguria, con delle nuvole che potranno insistere specie sul Cuneese e sul Ponente Ligure, e la possibilità infatti di qualche piovasco. Domani sarà una giornata in prevalenza uggiosa e dal pomeriggio sarà possibile

0: possibile qualche nota instabile sui rilievi del Piemonte e sui settori interni della Liguria. Massime in calo di qualche grado con valori non oltre i 23-24 gradi. Ventilazione in prevalenza debole con Mar Ligure infatti poco mosso, localmente mosso solo al largo. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

The Weeknd con In Your Eyes alle 19:26 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Adela, si intitola Ain't in LA.

Era Adela con Ain't in LA all'interno del nostro spazio dedicato alla novità. Nel frattempo una compilation, Jessie J apre con Price Tag, era il 2011.

0: The Calling era il 2002 con Wherever You Will Go, va a chiudere questa nostra compilation. Jessie J in apertura, Price Tag subito dopo Ernia con Dedica.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
6: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
7: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
5: Domani chiamo.
6: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
7: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

I Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta dal 2022 con Don't You Worry, tra l'altro Shakira che è bella che attiva, insomma continua ad essere attiva in tantissimi aspetti della sua carriera, con anche i concerti in Spagna e il suo tour mondiale che è attualmente in corso. C'è anche Bruno Mars con due canzoni, due brani appena prima del nostro City Story con On My Soul.

ATV con Topic A7S dal 2021 con Your Love 9 PM. Nel frattempo anche Marra con Gue e la loro Casini.

0: 1989 con i Simply Red, It's Only Love. Ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, tra pochissimo la linea va alla redazione, con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 in punto, a domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera da Simone Parisi. Medio Oriente in apertura. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada 14, nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambilasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lan, nel nord della Francia, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, ma non solo, e alla vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte alla Turchia di Montella. Mancini pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Love Radio City.
1: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
2: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
3: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
2: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
3: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Radio City, solo grandi successi.
1: One, due, three.

cosa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo,

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.